0: Chi sia sogno?
1: Chi sia sogno?
0: Chi sia sogno? Chi sia sogno? Chi sia sogno?
1: Chi sia sogno?
2: Chi sia sogno?